0: con voi.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Lugudore.
1: Cosa mi raccorda, Mula?
2: Io mi raccorda, Nira, che nasce Adamo Antonio.
1: Adamo.
2: Ah,
1: bueno,
2: adattare
1: Artura.
2: Ai mai.
1: Arriva poi all'altura, Ale.
2: Arriva a me, pari, linea, guarda, guarda.
1: Nkaya, tu vai in sciava, guarda, mettelo a...
2: Vai in sciava, che in pelo roma, tra, cazzi, capire, che non è gila, si vede, guarda.
1: Un matto, patula, a mettere ma ciò qua.
2: Che ne è, arriva, pula, terra, sa, candelo, ma tra, iwe.
1: Aio.
2: Isalamu. Salamu kina apa jera luku doro kan lebih asan tu.
1: Ya sekolah tak boleh. Kamu
2: kena marah nana awan utene. Arweke aku arta bangkora. Ari osen turu ibu. Kenapa he salamu? Arweke marah ke kalau tak melita. Arweke altura lumaro ismenia. Ismenia tamu. Arweke tinu. Lumaro wasusana atamu. Oroeke jaki ni mara tostisa atamu, oroeke miru, mara berinta, oroeke ireni atamu, laura atamu, atambushi atamu, alfersi atamu, atelio atamu, kasumiru unyakwaka, Lorenzo kapaka, apustu, mara wa rosa, Antonio, atelino, okuru, oroeke, Arlimilintu anakeletu mtapata selartu anankupu Patricio Nomberu orwege pati sataka isagi onakakana atelinu okurutho orwege atele menushi wanajabiri orwege atikina Arwege, amestri shove wanantala. Arwege, duo selemani wani haruli kwa mbosani marawe. Arwege, Eusenio, Mario. Arwege, Eusenio, Manuele. Arwege, apele tiki. Efero wa shekele. Inave kelela. Anadidi yao. Ama amaja kuwantena, waburu. Ginawa hai salamu, atu tene na musia ko tene, isalamu salamu. Nana kama tebe, nikaleke salama, elukudora mbarantego ni muretele msikele wa salama, mpanyan kora ni salama.
1: Mrugu ikali hile kiash kula toko ene amu ene Adamu Juwau. Amu tepa yao kia kumasa. Rejatu.

0: Turumi nutuji quanto ne hallongo alla ramula musudium e te le kento la serana. Buon dia.
1: Buon dia musudium marati musambige.
0: Nisela promata kawarami.
1: Nisela kiniruwa kocho ni apakari kimachaka e postio maponto distriti ya wangoshi.
0: Vanshava.
1: Wala vava vanshava paikinruwa mata makamwe kantipeke mantio kaka kinshoko legiwa.
0: Isalamu.
1: Isalamu zopa chera kinruwa hastuti wa mugu upanya nyumu ulubali nakunyata mahinyu wa nana manoteni.
0: Kwa shukurela.
1: Kiroke mpaka wana mwatu wiko kapanya ke. Amaru kusauti yao kawa kajaka telefoni uko kiraki isalamu izu na amara yao ele na tiofilu. Nana mwatu wa yao tene amata karami rati musampiki kinawa isalamu na rahi mwata katampe muziaka kinawa isalamu. Kiroke kapanya amama kande kirita shiwaki wana mwatu wa uu ele levesha shiwaki, eliza shiwaki, zabeli shiwaki. Nihadwa kukhanditoneka juwaki wanamatu wawiwe. Kiroki mpanye nlamu kukhandifuntatore, Filipe, Rosario, naro kura woteni kihawa hazi sadabu. Kiroki mpako kurani waka mpanye Adamu Antonio, kiroka mpanye.
0: Mrake tu. Oroa marasula rula, wala makaula redi. Amo nye koshman. Buon dia. Allo, buon dia.
2: Buon dia, sono Guttate.
0: Sono per matare con Rami.
2: E matare con il distrito ancora, non è pure io, ma è lì lì.
0: E sono andata?
2: Vina venire Augusto Carlos.
0: Augusto Carlos.
2: Aio.
0: Ho fatto matare anche Carlos Augusto o Augusto Carlos?
2: Augusto Carlos, che matare con la mamma, ma è lì lì.
0: Vanshava?
2: Banshaba ba gnona wera kini kala wanye kanok amara kananaka
0: kanro wano amata ne nakara kaneta mko hodero neva
2: kwale lo gerna waweta sukini ro kwado wado malachi wado wado komo tale karere
0: ayo
2: ah
0: isalama na bahane va
2: salamu baba kenira kenna ba kenna lu kutore awa arbante koni
0: yash kurela
2: inali kala aman welen soboso na nyuburi yuwe. Inna ve kella mara ka kaja un Julieta ni kuruda. Inna ve kella mara ka kaja toji Rosita Antonio da Silva.
0: Maru pansho awi.
2: Ha?
0: Aru pansho awi baba.
2: Oh, grumbe pele kino kana yo ya nei.
0: Wa kani wa lupale.
2: Eh, wa la lupale.
0: Ah, ntanko sumana, ntanko mahiku hai.
2: Maru paru pelo. Na la kero kuma la kero kino pase na waran kina kulu kutore.
0: Ah. Kaniro romela hoe.
2: Oh, vini romela hoe wote ni tawara.
0: Ndoke tu.
2: Baba kina de kelela anaka, kina de kelela alamata otene, kina de kelela ala ona ju pusisa ngwero mwa trako ra mula. Wera ndi lipere o tute elinya o bara para ona ju puri yuno kale, elinya ulu pale ana ju puri ya ngobola.
0: Mm.
2: Ah, wera malukuto rala o wata ani ruwele ke yene kala ni mata kora ni mata ke ni hawela ka.
0: Mm.
2: Ah, wera elapo ekele ko holo ya treka mate putu o ratio.
0: Ayo.
2: Ah, mio kon kuna kuna zintero tuli wanno.
0: Yes, kula to ko ni Augusto Carlos. Bon dia.
2: O tapela ko sukuru.
0: Kanta ne pelawele ni mwaku la rama hosensa. Ni mwale karamu la mushudumu mwere mi wampula. Raka lo bondia.
1: Bondia.
0: Nsena?
1: Nsena la miniru Alfred Ruiz.
0: Amwataka watekeni.
1: Awani watekeni kumbu ya raka.
0: Wani wabanshava metolo?
1: Wabanshava metolo. Abang jenat orang tua kalau sempre orang tua kena orang tua rea, mesti kaya retro rawa, mesti ni kira mungkin orang jenat rawa mahu orang tua kaya la.
0: Ya baca ni.
1: Baiklah kini dia, baik masih sih korea kan.
0: Hospital di apa beriau?
1: Hospital di korea, korea farmasi berkat katu mesti di sini kan, toh mereka.
0: Mungkin sekarang aku faham lupa na. Ramini wala tukoni wa mwenye Alfred Louis kumelo wa tekeni mkovolano. Ashto teni ya matanki ya rami mshudimu. Ahevari linya wera hiyo nyiwe mahe kukanlikana. Manta wera kase teknika di Abudulai Tapalma. Kalavula mushindu kitani wa Sanjo Augusto Nova stampo ero wa mai kwa ntala nayo bon dia ni bon fin de semana coroa.

0: Baína. Ba mwene ni khala shafa mo sampo mo ipo kamra tas.
1: Non sono niente
0: facile. Upshir kani wero lelwan rohu lela kama hayole. Ne mission ra ho ipo kama yo malhira.

Tieni ti fino in canda, culo macolo. Como sta uka? Ci qua già ultimo ka uka. Ana cosa emba kudabwa. Ah ah, kodi agogoa ya pa. Madalawa ya pa sikurani kodi. Ah, ama vina usiku. Nego kaja nditu ana avida fabuharova. Eta odanganga nda vina usiku. Ah, mwana iwe, unalinga nda mwini upa wairis.